0: ottimo anche, no, sì,
1: Ehi, Henry, mi tosto man, ma che poco ho, io so, che qui c'è, che è samai, ma che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che non si va, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che è, che